0: fare e op.
1: Tu hai detto non fare e op.
0: È andato facile imparare e op.
1: È andato facile imparare e op.
0: Fai un giro, fai un salto, batti un piede, poi quell'altro, giù la spalla sul ginocchio, fai un salto della notte. Mani in vita, scrolla, tira, fai le ali da gallina, tocca a terra col sedere e fai vedere le mani nere, moro moro moro moro, e op.
1: Fai un giro, fai un salto, batti un piede, poi quell'altro, giù la spalla sul ginocchio, fai un salto da ranocchio, mani in vita.
2: Pound listener from Brussels, Belgium, playing nearby sound, Germoir, Etterbeek, Belgique, trains by Flavien Gilly.